0: Federico, guai! Per ogni parte ognun mi vuol rubar! Più tanta gente non può in casa mia! Oh. Sia benedetto l'uso delle serviette! Una di queste per me sarà un tesoro! Qui vi aspetta!
1: Se costui m'accettasse!
0: Se volesse costui!

0: Vespetti la gentile, come si sta?
1: Ma signorio illustrissimo, perdoni, io non l'avevo veduta in verità.
0: Che belle riverenze!
1: Il maestro di ballo che in

0: Ingrata, ma perché?
1: Perché talvolta, come a dire, è sul mattino l'ubria da conciarsi, forse di lei più bella io le faria.
0: Buona cosa è in servire un uomo, e solo, non è

0: ma di come il vorresti?
1: Avermi grazia vorrei.
0: Quanto male servello? Ebbene,

0: mia cameriera adesso, io ti dichiaro.
1: Mi può urlare, la mia fortuna è fatta.
0: Dammi la mano, così un par mio contratta.
1: Mi chino a tanto onor. Oh, piano, mi fa male.
0: Eppur delicatina, or sulle chiavi, prendi del pan, del vin dalla dispensa.